rasori e pettini, lance e forgi, armi comando, tutto questa. E lance e forgi, rasori e pettini, armi comando, tutto questa. E la risorsa, poi del mestiere.

sono falcone della città, della città, della città, della città, della città. Arrofiro, bravissimo, arrofiro, bravissimo, a te votuno, a te votuno, a te votuno, non mancherà. A te votuno, a te votuno.